Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: mai più quel piangere per me, sorridi e riavrò.
1: Andiamo.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.
1: E se fossi un pittore, ti disegnerai. E se fossi un attore, io.

0: Yeah, yeah.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Un successo ora l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento. Well, it's

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
2: Radio Skyline.
1: Radio Skyline. I grandi successi di

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Nella

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Sky.

0: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.
1: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei.

io le piacevo. E mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour. La crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia. Il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival. Evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Gli indimenticabili. Ritorno al passato.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: che lo che.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.
2: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore?

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 e 5 minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
0: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto Skylab EOS.
4: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del notiziario regionale in redazione Asia Mangialardi. Aveva definito Marco Alberga, titolare dello studio Icona Casa, inaffidabile, maleducato e irrispettoso in una serie di commenti pubblicati online. Per quel post una donna è stata condannata dal giudice del Tribunale di Bari, Mario Mastro Matteo, per diffamazione. Dovrà versare 8.600 euro, somma destinata in beneficenza. Al centro del procedimento alcune recensioni apparse nel 2021 sulla pagina Google di Icona Casa Giovinazzo e su Facebook, dove Alberga veniva accusato anche di sfruttare i propri collaboratori. Agli atti del processo anche un episodio di aggressione fisica documentato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ance Foggia e Ance Puglia si costruiranno parte civile nel processo penale nato dalla maxi operazione contro la società foggiana, che nei scorsi giorni ha portato ad arresti e fermi per un presunto sistema di estorsioni e danni di imprenditori e commercianti, in particolare del settore edile. Ad annunciarlo è la stessa associazione dei costruttori. La nostra città e gli imprenditori del comparto hanno bisogno di un segnale forte, dichiara il presidente di Ance Foggia, Ivano Chierici. Non intendiamo vivere nella paura, denunciare e uscire allo scoperto è fondamentale per chi tutela gli operatori nel rispetto delle regole. Sulla stessa linea il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore, costruirsi parte civile è un dovere morale e civile. Foggia e la Puglia meritano un'economia libera dei condizionamenti mafiosi. In Puglia torna il tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature in graduale aumento. Dopo una fase caratterizzata da instabilità e vento sostenuto, l'alta pressione favorirà condizioni più miti su tutto il territorio, con valori massimi oltre la media stagionale, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Possibili addensamenti nelle aree interne, ma senza fenomeni di rilievo. I venti si resteranno moderati dei quadranti settentrionali, con mari ancora localmente mossi. Dalla redazione è tutto, Asia Mangialardi vi dà appuntamento al prossimo notiziario locale.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: I grandi successi del passato,
2: i grandi successi del passato
1: diventano novità di oggi.
2: Novità di oggi.
1: Radio Skyland, troppo bella.
3: Depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:03. Radio
0: Skyline. La musica ti prende sempre più per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: Ci sono macchine nascoste

0: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Che passa contigo? Dimmelo.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Skylab.
3: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.

0: Sì, Stellare, al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. La nostra musica più bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. E lasciala la coppola, tu calmiendo. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite, Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, radio.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del notiziario regionale. In redazione Asia Mangialardi. Aveva definito Marco Alberga, titolare dello studio Icona Casa, inaffidabile, maleducato e irrispettoso in una serie di commenti pubblicati online. Per quel post una donna è stata condannata dal giudice del tribunale di Bari, Mario Mastro Matteo, per diffamazione. Dovrà versare 8.600 euro, somma destinata in beneficenza. Al centro del procedimento alcune recensioni apparse nel 2021 sulla pagina Google di Icona Casa Giovinazzo e su Facebook, dove Alberga veniva accusato anche di sfruttare i propri collaboratori. Agli atti del processo anche un episodio di aggressione fisica documentato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ance Foggia e Ance Puglia si costruiranno parte civile nel processo penale nato dalla maxi operazione contro la società foggiana, che nei scorsi giorni ha portato ad arresti e fermi per un presunto sistema di estorsioni e danni di imprenditori e commercianti, in particolare del settore edile. Ad annunciarlo è la stessa associazione dei costruttori. La nostra città e gli imprenditori del comparto hanno bisogno di un segnale forte, dichiara il presidente di Ance Foggia, Ivano Chierici. Non intendiamo vivere nella paura, denunciare e uscire allo scoperto è fondamentale per chi tutela gli operatori nel rispetto delle regole. Sulla stessa linea il presidente di Ance Puglia, Gerardo Biancofiore, costruirsi parte civile è un dovere morale e civile. Foggia e la Puglia meritano un'economia libera dei condizionamenti mafiosi. In Puglia torna il tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature in graduale aumento. Dopo una fase caratterizzata da instabilità e vento sostenuto, l'alta pressione favorirà condizioni più miti su tutto il territorio, con valori massimi oltre la media stagionale, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Possibili addensamenti nelle aree interne, ma senza fenomeni di rilievo. I venti si resteranno moderati dai quadranti settentrionali, con mari ancora localmente mossi. Dalla redazione è tutto, Asia Mangialardi vi dà appuntamento al prossimo notiziario locale.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Luce D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia Quaranta e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonà.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

sigla che porta veramente tantissima allegria, devo dire, eh? Voglio proprio di canticchiarla. Buongiorno a tutti quanti, come sempre ben ritrovati, siamo qui con il Gran Mattino che si apre ovviamente le sue porte alla musica anche per questo appuntamento di mercoledì 20 maggio. Oggi facciamo gli auguri a tutti i Bernardo che sono all'ascolto, Bernardo e Bernardino, perché oggi è proprio l'onomastico, insomma, siamo al 20 maggio di questo 2026. Buongiorno a tutti da Piero Marcianò, buongiorno ovviamente dalla radio in FM, che è Radio Skylab, che vi accompagna musicalmente 24 ore su 24 con la bella musica, quella che arriva dal passato, quella che arriva dai nostri giorni, insomma, le novità soprattutto. Allora, qui invece nel nostro Gran Mattino le novità sì, le passiamo, ma di tanto in tanto, perché noi andiamo a rifugiarci un po' nella musica degli anni 70, 80, 90 prevalentemente, anche perché poi lo volete voi, insomma, questa è una trasmissione di musica richiesta con un target ben definito, direi. Va bene, allora ci siamo? Sì che ci siamo, dai, siamo insieme, saremo insieme fino a mezzogiorno, mi raccomando, datevi da fare già da subito, aprite le porte al vostro smartphone, al vostro cellulare. Siamo anche in diretta con TikTok, abbiamo già attivato la nostra diretta per la radiovisione di questa trasmissione. Come sempre anche la web radio sta trasmettendo sui suoi canali il Gran Mattino. Adesso tocca a voi, 329 59 70 255, ricordo nuovamente il numero 329 59 70 255, per ascoltare la musica bella qui, quella che vi piace di più, quella che vorreste canticchiare al Gran Mattino, mi raccomando. In apertura qualcosa invece ve la faccio ascoltare io. Mi tocca. Io stamattina sono andato nel nostro scaffale dischi qui in questo studio e ho trovato delle belle.

Gonna Take Lalo, bellissima canzone, è una grandissima, brava, bellissima, anche perché insomma faceva veramente senso, bellissimo vederla quando appariva insomma in televisione in quegli anni, erano gli anni 70, era Nicole Larson, una Sandy Shaw insomma per la musica, una ragazza molto hippie nel suo vestire, ma veramente con delle canzoni una più bella dell'altra. Stamattina abbiamo aperto così il nostro gran mattino con La Love di Nicole Larson. E adesso, amici miei, adesso invece voglio salutare, devo dire grazie da parte di tutto quanto il popolo che ha assistito, anche e soprattutto agli amici di Casarano che hanno portato Fabrizio Moro in concerto nella loro città per la festa comunale. E devo dire è stata veramente una bellissima manifestazione, un bellissimo concerto, ricchissimo insomma di partecipazione, è stato toccante vedere quel pubblico anche e soprattutto con i droni che insomma illuminavano la piazza dall'alto, bellissimo. Allora, proprio per festeggiare questa presenza nel nostro Salento, io ho scelto una canzone di Fabrizio Moro questa mattina, una canzone, un brano che è stato portato in gara al Festival di Sanremo nel 2017, che ha raccolto un grandissimo consenso, tutti quanti a cantare in piazza questa canzone, ma anche, perché no, stamattina a cantarla qui alla radio. Portami via, dai, portatemi con voi, Fabrizio Moro.

0: portami via.
1: Ma che bella che è, eh? Veramente una canzone amabilissima. Portami via questo, insomma, quest'artista che commette, insomma, l'atto di dire a sua figlia soprattutto di portarlo via dalle ostilità di quei giorni che verranno, insomma, perché lui potrebbe in qualche maniera essere colpito, chissà, cadere anche in depressione, insomma, avere problemi. Allora, da genitore non perfetto, dice a sua figlia, prima che io possa ricadere nell'ansia, insomma, della vita che verrà, portami via. Una poesia musicale bellissima. Grande, grande Fabrizio Moro qui nel nostro Gran Mattino. Allora, siamo in tanti, devo dire, già da questo inizio scoppiettante di trasmissione. Tra poco sentiremo le vostre voci e io ho una gran voglia di sentirvi, veramente tanta voglia di sentirvi. E vedo che si è illuminato con tanti messaggi vocali il nostro monitor qui alla sinistra. Prima però fatemi salutare un amico che è a Lecce, si chiama Adriano e ci ha fatto arrivare questo messaggio. Buongiorno a voi e buon caffè. E già il messaggio si apre positivamente, devo dire. Bravo Adriano, bravo, bravo. Hai preso anche tu il caffè? Allora, se l'hai preso, vabbè, vada, altrimenti prendiamocelo con la canzone che hai richiesto. Il nostro amico scrive cortesemente: potrei ascoltare una sola volta di Britti? Grazie mille. Ma davvero una volta sola la vuoi ascoltare? Va bene, allora ti accontentiamo. Adriano, che a Lecce ci ha chiesto

0: solo una volta, non, non sarà solo una volta che ci richiederai una canzone, vero Adriano? Alex Britti qui nel nostro Gran Mattino. Che belle che sono le canzoni che richiedete. Io sono sempre contento di spostarmi ogni tanto e insomma musicalmente andare a cercare e trovare canzoni variegate, un po' come i gusti del gelato nelle vaschette, no? Variegato, ecco, questo è il nostro Gran Mattino. Allora voglio salutare Gigliola, Gigliola che è su TikTok, che sta ascoltando e seguendo il nostro appuntamento e ci lascia il buongiorno. Grazie Gigliola, ricambiamo con tanti caffè. E poi andiamo ad ascoltare le vostre voci, eh? Buongiorno.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti. Niente che dire. Dirò sempre sino all'infinito che sei una persona meravigliosa.
0: Oh, sei grande.
1: Niente. Ti ringrazio per ieri comunque. Mi piacerebbe ascoltare Mani nelle mani di Michele Zarrillo. Mi saluto a tutti i radioascoltatori, a mio marito, a miei figli che sono fuori e a mio nipotino Diego, che mi manca tanto, non vedo l'ora che arrivi agosto, così me lo sbazzizzo e me lo coccolo un po'. Ciao a tutti.
0: Abbiamo ascoltato la voce di Lucia Gallipoli. Lucia Gallipoli, il mare, il sole, il Salento, eh? Ciao Lucia. Allora Lucia ha scelto una canzone di Zarrillo, una canzone che nel testo dice: e poi passano così, te ne accorgi quando sono andati via e ti lasciano aggrappato una scia di ricordi. Eh sì, di ricordi. Quanto sono belli i giorni di un amore, quelli che non te li puoi dimenticare e nascono dentro il cuore. E quando stai male cosa fai? Li vai a cercare. E allora andiamola ad ascoltare questa canzone, salutiamo la nostra amica che abbiamo ascoltato con la sua voce e introduciamo Michele Zarrillo con Mani nelle mani qui al Gran Mattino. Ciao Lucia, buona giornata a te, a Vincenzo e a tutti i tuoi cari.

con te, tornare a quei giorni, insomma, bella canzone. Michele Zarrillo che sarà a Lecce, al Politeama, al Politeama 23 maggio, quindi fra qualche giorno, ok? Quindi ricordate questa data, se avete voglia di trascorrere una serata bella, insomma, con tanta bella musica, Politeama, 23 maggio. E adesso andiamo a salutare Michela, Michela che è a Nardò. Buongiorno a tutti, oggi chiedo la vita e adesso e me la dedico completamente e noi te la regaliamo.

0: sempre un certo effetto, ascoltare questa canzone, questa voce, questo cantante, mentre magari cosa state facendo in questo momento? Siete imbottigliati nel traffico, siete a casa, siete intenti già a preparare, soprattutto le signore magari, ma anche qualche maschietto, il pranzo di oggi, magari siete già pronte lì a, che so io, ad affettare o altro quello che sarà il pranzo della giornata di questo mercoledì mattina, oppure state facendo le faccende domestiche, o siete magari in un bar a prendere il caffè. Ma mi piacerebbe proprio volare lì come una zanzara. No, la zanzara la schiacciate, non è cosa. Insomma, vorrei essere un uccellino per capire che cosa state combinando mentre ascoltate il Gran Mattino. Grazie alla nostra Michela, ci ha regalato Claudio Baglioni con La Vita e Adesso. E adesso invece chi abbiamo in linea con noi?
1: Buongiorno Piero, ciao a tutti, sono Lucia. Vorrei ascoltare la sigla di Highlander. Niente, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata a tutti e baci baci, col sorriso sulle labbra sempre. Ciao da Lucia, ciao.
0: Ciao. La sigla di Highlander, la colonna sonora di Highlander hai scelto. Vabbè, adesso andiamo a cercare anche il disco. Grazie Lucia, buona giornata anche a te. Restiamo ancora con i nostri amici e le loro voci. Dai, poi, anzi, facciamo un salto su TikTok, dove c'è Robby, che saluto, mi lascia il ciao Roberta, buongiorno. Poi Sebastiano, buongiorno e buon mercoledì, grazie, ricambiamo tutti quanti. E adesso andiamo a sentire Betty, dai.
2: Ciao Piero, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Senti Piero, io oggi voglio ascoltare il brano Sala di Antonello Venditti. Lo voglio dedicare a una ragazza che praticamente l'ho cresciuta e per l'appunto si chiama Sara. E un abbraccio a tutti voi, un saluto a Fiorenza e arrivederci a presto. Un bacione dalla vostra affezionatissima Betty. Ciao!

0: Antonello Venditti, Antonello Venditti con questa canzone insomma è un classico, si intitola Sara, tra l'altro porta anche il nome di mia figlia, quindi meglio di così non se può, non se può. Grazie anche alla nostra amica Betty. Allora, gran mattino qui alla radio con Piero Marciano qui al microfono, con Radio Skylab che vi tiene compagnia con la musica. E voi come dicevo, che io non so cosa stiate facendo in questo momento, ma di qualcuno sì, perché Michela mi ha scritto: sai, io sto in questo momento sto cominciando le pulizie della casa al mare. Eh sì, perché insomma, qui in Salento c'è la casa, ovviamente, in città, e poi c'è la casa al mare, amici miei. Io lo dico a coloro che sono lontani, che seguono la nostra trasmissione attraverso la rete, attraverso i social, attraverso. È così che funziona, mi spiego? Noi ci trasferiamo al mare. L'inverno, diciamo, ce ne stiamo quatti quatti nei nostri comuni, e poi l'estate è casa al mare. Capito?
1: Da solo in compagnia.
0: Bravo Michela, brava.
1: Quanto ho bevuto senza te.
0: Adesso ci facciamo un buon caffè.
1: Mi lascio dietro la musica che c'è
0: con Sal Da Vinci.
1: Bisogno adesso di
0: e poi vi consiglio di rimanere sintonizzati, perché ascolterete canzoni che non avete mai ascoltato, forse più dal 1976 in poi, perché stamattina abbiamo delle sorprese incredibili in questa trasmissione, perché nel nostro archivio dischi siamo riusciti a trovare dei 45 giri che non passa nessuno, ma proprio nessuno. Li passeremo noi, ma proprio un reframe per farvi riascoltare dei motivetti molto molto molto conosciuti di quegli anni. Dai, andiamo a prenderci sto caffè con Sal Da Vinci, Rossetto e caffè.

E adesso, prima della pubblicità su Radio Skylab, perché sapete che fra poco ci sarà un'interruzione in FM perché c'è la pubblicità ed è giusto che sia così, adesso vi faccio fare uno di quei salti veramente, non in padella, eh? In padella no, quelli li fate fare voi. Ad esempio, sto leggendo che la nostra Lucia, che a Gallipoli, sta cucinando fagiolini stamattina con una frittata di zucchine, tutto comprato fresco stamattina al mercato. Brava, che delizia, e brave le nostre cuoche. Allora, vi dicevo, adesso c'è una canzone del 1977 che non passa nessuno, ma proprio nessuno, alla radio. Io vi faccio ascoltare il refrain di questa canzone perché sono convinto che tanti che sono all'ascolto la ricorderanno amabilmente. Insomma, è una di quelle canzonette degli anni 70 che si fanno ricordare veramente preziosamente ancora oggi, perché eravamo un po' piccolini, diciamo, no? Soprattutto quelli della mia età. E allora, vi ricordate un signore che si chiamava, un cantante che si chiamava Luca D'Ammonio, eh? Noi abbiamo trovato Ragazzina.

0: piangere più.
1: Come si restaura una persona?
0: Sta venendo il nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra.

0: Radio Skylab, vera passione musicale.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita? Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
4: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
5: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: canzone che ruota attorno a questa espressione: ti vedo, ti vedo. Beh, io non vi vedo, ma vi sento vicini. Saluto la nostra Sonia, che a sua volta saluta anche Adamo e Alessia, che ascoltano in macchina il nostro Gran Mattino. Che bella canzone che hai scelto, brava, brava Sonia, una canzone alla Capitan Cook, devo dire. Grandissimi, grandissimi.
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
0: Abbiamo ascoltato una ballad alla Capitan Cook, come dicevo, una canzone diventata molto popolare e molto virale anche sui social, si dice così, no? Per questo testo romantico, I see you, ti vedo, insomma, molto emozionante, che parla di una connessione profonda tra due anime. Ma che significa soprattutto cogliere, come posso dire, la fragilità dell'altro, I see you, io ti vedo, è come, insomma, dire capisco quello che hai dentro il tuo cuore, insomma, quello che stai passando. Allora, cosa abbiamo adesso? Abbiamo a salutare Giusy, che è su TikTok. Ciao Piero, buongiorno, felice giornata, un buongiorno a tutti quanti, ovviamente dalla nostra amica, grazie, buona giornata anche a te. Tra poco tornerò ad ascoltare e a leggere i messaggi anche che sono al nostro 329 5970 255. E adesso arriva invece Francesco Gabbani, eccolo qua, sta già cantando, con un saluto a Daniela, sempre su TikTok. Buongiorno a tutti, stamattina vorrei ascoltare la canzone di Gabbani che si intitola Viceversa, eccolo.

E insomma, parlavamo di connessione, no? Beh, più connessione di questa. E sei tu che mi fai star bene quando io sto male e viceversa, no? Francesco Gabbani, bravo sto ragazzo, bravo veramente. Adesso, dopo aver salutato la nostra amica, continuiamo ancora a salutare le nostre amiche. C'è Gigliola che mi chiede: ciao, se possibile vorrei ascoltare La Donna Cannone del grande De Gregori, grazie mille. E beh, insomma, siamo qua a farvi ascoltare le vostre canzoni preferite, allora perché no? Fra poco arriverà anche La Donna Cannone, così come arriverà il tema d'amore di Blade Runner fra poco, eh? Dico fra poco perché adesso vi faccio ascoltare una canzone che parla di strade, che parla di mare, che parla di terre del sud, eh? Sì, perché questa è una canzone che soprattutto fa centro su tutti quei nostri amici che hanno lasciato la propria terra per allontanarsi, ovviamente per motivi di lavoro, lontano dalle proprie radici. Il pezzo è un pezzo che è stato richiesto da Andrea e Maria, che saluto, e si intitola proprio Le Radici Catieni. E a suonare e a cantare ci sono con noi i Sud Sound System.

0: C'è una frase che viene ripetuta spessissimo in questa canzone, che se non te scierri mai delle radici che tieni, rispetti puro quid degli paesi lontani. Insomma, significa che non dimenticando mai da dove stai venendo, da dove vieni, quindi le tue radici, sei in grado anche di rispettare le culture dei paesi lontani. Questo vale per noi, ma dovrebbe valere per tutto quanto l'universo. Va bene? Una canzone dei Sud Sound System, uno dei gruppi più amati del Salento, per la gioia dei nostri amici di Andrea e Maria, e che abbiamo salutato proprio con questa canzone decisamente molto molto salentina. E adesso andiamo a sentire le vostre voci, dai, andiamo a sentire le vostre voci. Io sono sempre curioso di ascoltare i vostri messaggi, soprattutto vocali, di leggere anche tutti i messaggi che arrivano al nostro 329 5970 255. Allora sentiamo.
1: Ciao Piero, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi non è una splendida giornata per me. E niente, siccome io adoro gli angeli, volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Gli Angeli. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao Giusy, che ti è successo? Non sei pimpante come gli, i giorni scorsi? Vabbè, dai.
2: Quello che si prova
0: può capitare, eh?
2: Non si

grande Vasco Rossi, il grande Vasco Rossi con gli angeli, richiesto da Giusy, eh? Allora, amici miei, gran mattino, sono le 11:08 qui al nostro timer, ma anche al vostro, credo, eh? E siamo in diretta, come sempre, con Radio Skylab in FM. Ricordatevi sempre di ascoltare la radio convenzionale, mi raccomando, eh? Accendete la vostra radiolina, la manopolina, quella che ogni tanto si usava per sintonizzare bene la frequenza, no? Le radio di una volta. Io ne ho una qui nel mio studio, magari uno di questi giorni ve la farò vedere, che bella, è proprio una di quelle radio che utilizzavamo noi speaker e disc jockey e non solo di quegli anni, per cercare di trovare la frequenza, insomma, e pescare la radio in ogni dove, insomma, facevamo dei viaggi incredibili in macchina per capire se effettivamente, insomma, la radio arrivava nei paesi vicini, eccetera. Beh, cose di un lontano, diciamo, millennio passato ormai, eh? Va bene, allora è arrivato anche il coffee, eccolo qua, fra poco sorseggerò un piccolo caffè mentre gusterò la vostra prossima canzone. Vado a salutare Anna Rita, che è con noi anche stamattina, e ovviamente buona giornata anche a lei. Avete sentito un non è niente di grave, cose che succedono. Buongiorno a te, buon mercoledì, vorrei ascoltare la canzone Linda, bella Linda di Daniel Santa Cruz Ensemble. Buon proseguimento e baci, baci, baci dalla nostra amica Anna Rita. Allora, anche in questo caso siamo andati a trovare questo disco nel nostro archivio, disco datato, molto diciamo datato, una delle canzoni degli anni 70, l'abbiamo trovata e ce la riascoltiamo stamattina. Linda bella Linda, Daniel Santa Cruz Ensemble. New Bloom wouldn't need to shout to be noticed.

Linda Bella Linda con Daniel Santa Cruz Ensemble. Insomma, abbiamo fatto un volo veramente negli anni 70. Io vorrei restarci un attimo per farvi ascoltare il secondo disco che abbiamo trovato stamattina nel nostro archivio. Molto particolare, decisamente tanto particolare. Intanto i baci baci baci, che non mancano mai qui nel Gran Mattino da parte della nostra Anna Rita, noi ricambiamo tutti quanti. Adesso, amici miei, allora attenzione, se la mia regia mi aiuta con una bella base musicale, grazie, magari la nostra sigla, bellissima, grazie. Io sto per introdurre una canzone incredibile.

Insomma, la canzone di cui vi sto parlando è un brano che ha un susseguirsi di dialoghi molto intimi, di respiri, di gemiti, di esclamazioni, come posso dire, di passione tra un uomo e una donna, insomma. Vi faccio ascoltare invece il ritornello musicale di questo pezzo, che fu censurato nel 1976 per lo scalpore. Una canzone che era cantata insomma da un duo musicale, si chiamavano Andrea e Nicole, ed era accompagnata dalla musica di un gruppo che invece si chiamava I Beati Paoli. Ecco, allora ascoltiamo l'accompagnamento dei Beati Paoli, pensate, questo è l'accompagnamento, questo qua. Primo posto in classifica.

Qualcuno magari se la sarà già ricordata questa canzone, sulla scia di un successo internazionale come Je t'aime non plus di Serge Gainsbourg, diventò un vero e proprio disco scandalo in Italia, perché questo pezzo è La prima volta di André Nicole. Un'altra Italia, decisamente un'altra Italia. Va bene, torniamo alla nostra musica, anzi alla vostra musica, alle vostre canzoni, perché adesso c'è un grandissimo Francesco De Gregori che arriva con la sua Donna Cannone. Un saluto alla nostra amica, se non sbaglio, Gigliola, che ce l'ha richiesto, Grande. E qui c'è veramente il top del top della musica italiana.

una canzone meravigliosa di Francesco De Gregori, questa canzone che rappresenta un po' chiunque si senta escluso, in qualche maniera definito anormale, no? Non conforme, come possiamo dire, a quelli che sono i canoni estetici, sociali di questa società che cambia sempre in peggio. Grandissimo pezzo, La donna cannone, qui al Gran Mattino. Grazie Gigliola.

0: E adesso ce ne andiamo dal coiffeur, ce ne andiamo dal coiffeur perché abbiamo con noi la voce del coiffeur numero uno del Gran Mattino, unico e solo, devo dire, almeno in voce, il nostro Christian.
1: Buongiorno Piero. Ciao. Buongiorno a tutti quanti. Ciao. Ben ritrovati. Piero, stamattina ti ho postato una bella fotografia mentre sto lavorando.
0: Ho visto.
1: Oltre i soggetti brutti che vedi, guarda cosa c'è di altro più bello, no?
0: Una
1: bella scritta, bella in vista.
0: Ho visto.
1: Dove faccio ascoltare la radio più bella del mondo a tutti i miei clienti.
0: Grazie caro, grazie, gentilissimo.
1: Niente Piero, ascolta, ieri ho fatto l'anniversario con Barbarella di matrimonio, 9 anni di matrimonio.
0: Wow, complimenti.
1: Vabbè, 22 stiamo insieme, però 9 anni di matrimonio.
0: Complimenti.
1: Dall'altare. Con l'occasione, visto che ieri non c'eri, gli dedico oggi una bella canzone.
0: Ecco però, siamo qua apposta.
1: Vorrei chiederti Something dei Beatles. So che è stata considerata da qualcuno la più grande, la più bella canzone di tutti i tempi d'amore.
0: Bravo.
1: Dicono, eh?
0: Bravo.
1: Ti ringrazio e un abbraccio a tutti quanti e ci sentiamo la prossima.
0: Grazie.
1: Ciao Cristian, parrucchiere di Matilde.
0: Grandissimo Cristian, grazie. Hai scelto una canzone spettacolare, devo dire, eh? Something dei Beatles per questo tuo, beh, insomma, momento felice sicuramente. Allora, salutiamo anche Barbarella, andiamocela ad ascoltare, dai, questa canzone d'amore fantastica di questo gruppo, insomma, che non ha bisogno di presentazioni.

Che meraviglia, che meraviglia. Something dei mitici Beatles. Ragazzi, mica bau bau micio micio qua a Gran Mattino, eh? Allora, adesso, prima di dare ancora spazio alla pubblicità, perché per un attimo ci sarà un'interruzione in FM e poi torneremo insieme, io vorrei un attimo andare subito a salutare un po' di amici che hanno lasciato i loro messaggi. Vediamo, intanto il nostro Diego Ti Spiego. Uela, Diego, buongiorno, sempre presente, un saluto da Torre Suda Marina di Racale, bravo, grande, sta lavorando il nostro Diego, sta imbiancando tutta Torre Suda, anche il mare si è imbiancato, pensate, è facilmente riconoscibile il nostro Diego perché ha un barbone bianco, quindi se siete a Torre Suda vedete tutto bianco, insomma, è lui. Poi andiamo con un saluto anche a Cosimo che è in Germania. Buongiorno direttore, capitano della notte, grazie. Potrei gentilmente ascoltare stamattina una canzone alla Captain Cook, Tell Him, cantata da Barbara Streisand e Céline Dion. Dankeschön Cosimo dalla Germania. Ciao Cosimo, vediamo perché siamo, diciamo, molto soft stamattina, devo dire. Se le giornate nascono così, che ci possiamo fare? Va bene, comunque prendo appunti. Buongiorno anche da Francesco. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano del gruppo, di un gruppo molto in voga, molto bravo, anche se forse non troppo famoso. La canzone degli Incognito, intitolata It's About Time. Thank you. Ciao Francesco, vediamo, cerchiamo le vostre canzoni senz'altro, va bene? Allora, adesso andiamo con un tema d'amore, che è il tema d'amore del film Blade Runner, per salutare una delle nostre amiche, Lucia che è a Neviano, e abbiamo trovato questo pezzo fantastico di un grande Vangelis che, sentite, ha regalato questa melodia a questo film che, se non avete visto, insomma, dovete assolutamente vedere, lo dico soprattutto ai ragazzi, Blade Runner, grandissimo, Harrison Ford, amici miei.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Luce D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
3: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Mica male, mica male il Gramattino con tutte queste canzoni, queste richieste speciali che fate al nostro 329-59-70255. Veramente fantastici i nostri amici, fantastici. Allora io saluto anche un'amica che si chiama Agnese. Agnese mi scrive: buongiorno, sono Agnese, posso ascoltare una canzone di Biagio Antonacci? Ma certo Agnese, certo, come no? Fra poco, fra pochissimo. Poi anche Stefania, ciao Piero, forse sono in ritardo per una richiesta. Mi potresti far ascoltare Romeo and Juliet dei Dire Straits? Baci, baci, baci. Non so se ce la faremo, farò di tutto, anche perché siete veramente tanti, tantissimi. E allora andiamo, c'è un messaggio? Sentiamolo, dai, sentiamo ancora un messaggio. Ancora giù, sì.
1: Piero, io volevo ringraziare te e la tua trasmissione che mi ha dato modo di interagire con persone meravigliose. Volevo dedicare questa canzone alle persone del Rullo con immenso affetto e un abbraccio grande, davvero. E la canzone in questione è Un pensiero per te di Eros. E grazie, siete persone veramente bellissime, grazie mille. Un abbraccio a tutti, un bacione. Grazie Piero, ciao.
0: Non so se riusciremo ad ascoltare oggi la canzone perché abbiamo solo 20 minuti e tanta musica, però grazie Giussi, grazie per le tue parole, colpiscono e fanno 100. Biagio Antonacci canta You and Me.

0: Mi raccomando, darsi baci, baci, baci, darsi baci, baci, baci come regola, va bene? Questa è la regola del gran mattino. Baci, baci, baci, sempre. E il sorriso, sempre sorriso nella vita, eh? Biagio Antonacci, l'abbiamo ascoltato con il suo ultimo successo, veramente una bella canzone. You and me, tu e io, come in questo momento io e Gianna.
1: Buongiorno Piero, mi fai ascoltare la canzone dei Pooh, Maria Marea?
0: Eccola lì.
1: Grazie e una splendida giornata a tutti voi.
0: Grazie, Maria Marea, Maria Marea. I Pooh.

anche in questo pezzo dei Pooh, questo bel pezzo tratto dall'album Il cielo è blu sopra le nuvole. E nelle notti di troppa luna, quando il passato balla col presente, sull'isola, nella corrente, c'è chi vede Maria ritornare alla sua prima spiaggia. Bella canzone, eh?

Bravo Red, bravo. Meglio vivere un'ora che non essere mai nati. Maria Marea qui, richiesta al nostro Gran Mattino dalla nostra amica, che salutiamo ancora, la nostra Gianna. Erano i Pooh. Allora andiamo avanti velocemente, velocissimamente. Adesso arriva una canzone degli Incognito. L'abbiamo trovata. Ciao Francesco.

Incognito, gruppo musicale britannico, sono stati considerati i primi a proporre, o tra i primi a proporre, il genere acid jazz. Stamattina, per la gioia di Francesco e anche nostra, di tutti quanti noi, abbiamo ascoltato questo It's About Time qui nel Gran Mattino in diretta su Radio Skylab con la voce di Piero Marcianò, che vi accompagna in questo percorso musicale fatto di canzoni, di belle, bellissime canzoni, tutte vostre, perché questa è una trasmissione di musica richiesta, lo ricordo sempre. Sono le 11:50 minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo. E adesso arrivano due usignoli, amici miei. Io con questa canzone che ci ha richiesto il nostro amico in Germania, Cosimo, voglio salutare tutte le amiche e gli amici che non riesco ad accontentare stamattina, perché purtroppo il tempo è tiranno, se ne va via, corre. Selim, Celine Dion e Barbara Streisand.

Céline Dion, amici miei, con Barbara Streisand. Ma che bellissima canzone, eh? Era Tell Him. Abbiamo salutato la Germania con il nostro Cosimo. E adesso un ultimo pezzo prima di salutarci. Mandiamo il nostro pensiero

0: Allora, sono le 11:58 minuti e come sempre a tutto cuore abbiamo trasmesso il Gran Mattino.
1: C'è da spendere una vita per comprendere se è finita di succedere o confonderti.
0: Questa trasmissione che è in onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno in diretta su Radio Skylab, da Radio Skylab,
1: una porta da richiudere, nasconderti,
0: prodotta dal Play Studio, lo studio dal quale vi parlo,
1: a credere d'aver saputo mai rispondere.
0: Quindi FM con Radio Skylab 98.6 99.2, a tutto cuore, anche sul web con la web radio che è Radio Happy Days, che trasmette anche su TikTok la diretta video di questa trasmissione. Io vi ringrazio di cuore, a tutto cuore, e vi rimando a venerdì prossimo puntualmente alle 10, saremo ancora qui insieme. Allora, stamattina abbiamo aperto la nostra trasmissione con Nicolette Larson, ricordate? Love Love, un pezzo strepitoso degli anni 70. Io voglio chiudere con una canzone proprio che ci riporta alla mente la febbre del sabato sera, gli anni meravigliosi passati nelle discoteche a cantare e a ballare e ovviamente a divertirsi con pezzi come questo. Vi lascio con Yvonne Helliman e If I Can't Have You, se io non avessi voi, amici miei. Ciao a tutti da Piero Marcenò, buon pranzo, come sempre sorriso sulle labbra e tanti

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Sky. Successi.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Finalmente una radio diversa. Radio

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Punto di contatto
2: Skylab EOS.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran da un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Il Pentagono ha intanto annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza, sale a 29 il numero degli italiani detenuti. Vladimir Putin in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Prima della partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Pechino. Salim El-Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la Jeep Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque rimane in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Tragedia spirata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese, ma 47 famiglie che abitano in zone vicine sono state sfollate. Calcio, l'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo è stato il pareggio tra il Manchester City e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader per i Gunners. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Merisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Sto pensando.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 e un minuto. Radio Scala.
2: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli. Dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Con Skylab, ogni giornata ha un gusto in più.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, tutti i successi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tra

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Bentrovati dalla redazione alle Maldive. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masri. Legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto delle Cese, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Radio Skylab, da sempre amante della musica.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 in punto. Radio
3: Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: qualcuno. Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto!
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: novità.
1: Official Radio, Radio Skyland. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
0: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Bentrovati dalla redazione alle Maldive. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castelgerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masdri. Legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto dell'Eccese. La primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

il tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
4: Quanto parla questo, mamma mia.
3: Buon pomeriggio belli, sono le 3.

0: mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio da Mauro Lupo, insieme sino alle 17. Ad aprire Chacha Twist di Ricky con il feat di Lorella Cuccarini. Radio Sky
1: Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Limoni Sal di Giulietta Venegas, 6 minuti dopo le 3 del pomeriggio, 20 maggio, auguri a tutti i festeggiati. Oggi è la giornata mondiale delle api, scelta questa data per onorare il pioniere della moderna apicoltura, perché in questo periodo nell'emisfero boreale si registra la massima attività degli insetti. Il pioniere chi era? Era Anton de Ansart, nato nel 1734, morto nel 1773. Tiziano Ferro adesso.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
4: Radio Skyline.

0: è capitato, fatelo, vi prego, fatelo, dovete vedere un concerto di Annalisa, è un'esperienza mistica, mamma mia. Va bene, allora, era maschio, oggi 3285592714, già tante canzoni da passare, partiamo tra poco, adesso un bel ricordo.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

con la, l'approssimazione all'inglese di ragazzini che studiavano malvolentieri, sbagliando peraltro, perché poi insomma l'inglese in qualche modo serve sempre, serve anche a quelli della mia generazione, voglio dire, serviva già 40 anni fa, insomma cantavamo la qualunque invece di Call You Be Love, Bob Marley and the Wailers, si diceva veramente di tutto. Allora, sentite come cambia l'atmosfera, sentite, basta aprire lo spazio, ogni tanto lo faremo da qui alle 17, alle vostre canzoni preferite e sentite che meraviglie vengono fuori.

0: imparato veramente a memoria, perché adesso andare a trovare note, googolare, dovrebbe essere rotolando e respirando, giusto? Che ne fai di te, Massimiliano? Grazie per questa segnalazione, per averci riportato in un alle tre e mezzo quasi di un pomeriggio di un mercoledì normale, regolare, il 20 maggio, insomma. Pure qualcosa di particolare devo averlo fatto il 20 maggio di qualche anno fa, ma non mi ricordo più cosa.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Punto di contatto. Skylab News.
1: Bentrovati dalla redazione alle Maldive. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle, di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masri. I legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto delle Cese, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

Che bei suoni, che bel sound, Maria Maria Santana. E il pomeriggio di Skylab con lo zio Mauro sino alle 5 tutti i giorni, tranne il giovedì e il sabato, ovviamente. La domenica che ne parliamo a fare? Cosa ne parliamo a fare? Cosa se ne parla a fare? Un bel Cremonini adesso, ora che non ho più.

Si chiama Cattive Abitudini di Mace con il Fede Salmo e di Cola Pesce. Allora, beh, c'è una storia dietro a questa canzone, perché la versione demo di questa meraviglia che adesso vi faccio sentire è stata registrata da Michael Jackson nel 1980 e poi è stata pubblicata come primo singolo dell'album postumo Escape, uscito a maggio del 2014, se non ricordo male. Ci sono più versioni, quella che vi faccio sentire io è quella dove duetta virtualmente con Justin Timberlake, sto parlando di Lord Never Feels So Good, eccola qui.

0: Ok, ah.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: I grandi successi del passato,
3: i grandi successi del passato
2: diventano novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skyland. Troppo bella.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

sono sicuro di aver perlomeno reso felice Laura, che aveva voglia di sentire la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Ornella Vanoni, Nel pomeriggio di Skylab. Sono quasi le 4, ormai. 328-55-92714. Un disco nuovo, secondo me ci sta degno di nota questo, il nuovo di Gabbani arriva.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Ancora buon pomeriggio, amici miei, sono le 4 in punto.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

Johanna Kulan Gang. Buon pomeriggio. Allora, Reminiscenze sanremesi ci stanno bene, secondo me, a quest'ora. J-Ax.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: chiama Crepe, Irama nel pomeriggio di Skylab.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Anna e Marco di Lucio Dalla, segnalata anche questa canzone, tutte meravigliose oggi. Grazie Antonio.
1: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: She poppin' man, Latino gang, Tiger.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.

0: capita.
1: Official Radio Radio Skyland. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News. News.
4: 5 mesi senza stipendio sarebbero un peso enorme per qualsiasi lavoratore, lo sono sicuramente per i dipendenti delle terme di Santa Cesaria che ogni giorno continuano a garantire servizi e accoglienza nonostante gli arretrati e l'incertezza sul futuro. Siamo oltre la semplice vertenza sindacale, le terme sono una realtà storica legata al turismo, all'economia locale e all'identità stessa del territorio. Per questo il silenzio della proprietà, cioè Regione Puglia e Comune di Santa Cesaria, alimenta un clima di forte preoccupazione. I sindacati denunciano la mancanza di confronto istituzionale e chiedono risposte rapide. Sottolineano anche il senso di responsabilità dimostrato dai lavoratori e dal consiglio di amministrazione, impegnato a mantenere in vita la struttura in una fase estremamente delicata. L'assemblea convocata per domani all'Albergo Palazzo diventa così un momento decisivo. Sul tavolo ci saranno stipendi arretrati, prospettive occupazionali e il futuro di un presidio economico e sociale fondamentale per Santa Cesaria. Urgono presenza, ascolto e decisioni tempestive, ricordando sempre che dietro ogni ritardo ci sono famiglie, sacrifici quotidiani e un'intera comunità che attendono segnali concreti. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco lancio della settimana.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

Il feat di H7. Le 16:45, non mancano mai le grandi emozioni qui a Skylab Celentano. Io non so.

brividi, eh? Wow! L'emozione non ha voce. Segnalata al 328-5592714 da Luisa, grazie per esserci. Allora, beh, insomma, siamo a quella che è la nostra ultima canzone di oggi. C'è un grande affare, un gran fermento, ci sono dei preparativi per delle cose che iniziano a brevissimo. Sarà una stagione intensa, bella piena di appuntamenti e di posti che poi vi diremo man mano, dove sarà possibile incontrarci e conoscerci personalmente. Noi ci risentiamo venerdì, domani c'è Costanza, c'è un doppio un appuntamento con due interviste, con un doppio punto di interviste, uno dei quali è Enea, è un giovane cantautore che ho conosciuto non tantissimo tempo fa a Botrugno in occasione di un evento. E mi è sembrato un ragazzo, a parte il fatto che è un ragazzo a modo, gentilissimo, dolcissimo, wow. Vogliamo coinvolgerlo in questa cosa, nel senso che vogliamo irradiare tutto ciò che lui scrive e canta molto molto bene, secondo me. Domani alle 15 sarà qui ospite di Costanza. Frizzo è un'incognita, Frizzo è un'incognita, ma quando manca si sente. Fate i bravi, venerdì alle 15 sarò ancora qui a regalarvi, spero, emozioni, 120 minuti di buona energia e di tante cose che mi piace raccontarvi ogni giorno. È un intro infinito questo, cioè se continuiamo a loopare, ragazzi, cioè, allora, si chiama La canzone del sole, lui è Lucio Battisti, lo zio vi vuole bene, ciao.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Sono le 17.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento target.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella

0: in testa.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.
3: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485. Really?

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Punto di contatto.
3: Skylab EOS.
4: La notizia dal Salento: locazioni turistiche cresciuta dell'85%, Lecce davanti alla scelta sui limiti dal 2022 al 25. Le attività di questo tipo sono passate da 1069 a 1950, mentre alberghi e B&B restano quasi stabili. Il disegno di legge regionale consente ai comuni di fissare criteri, zone e soglie. Caos e violenza nella Movida, sospesa per 20 giorni l'attività di un autolocale. Il provvedimento cautelare dopo una maxi rissa a Pasqua a Otranto che ha coinvolto 30 persone e seminato il panico. La struttura era già stata diffidata e sanzionata negli anni passati. Blitz antidroga, poliziotto fuori servizio incastra un giovane spacciatore recidivo. Sequestrati cocaina, hashish, proiettili, denaro falso e coltello all'interno di un garage utilizzato come base logistica per lo spaccio alla periferia di Galatino. 23enne denunciato a piede libero. Fibromialgia, una rete regionale per diagnosi e cure. In Puglia fino a 140.000 pazienti. La proposta di legge del consigliere Tammacco prevede centri di riferimento, registro dei pazienti e osservatorio scientifico. Il nodo resta l'attuazione, percorsi uniformi, formazione del personale e sostenibilità economica. Il mare come riscatto, 13 detenuti diventano assistenti bagnini per l'estate, concluso con successo a San Cataldo il progetto Io Salvo, un'iniziativa di inclusione sociale e sicurezza balneare nata dalla sinergia tra istituzioni e imprese del territorio. Al Vito Fazzi ascensori rotti, infiltrazioni, accessi bloccati per disabili, la denuncia dalla parte della CGL Lecce contro la paralisi burocratica che da mesi penalizza pazienti, lavoratori e fasce vulnerabili. Lettera indirizzata dal segretario Polimeno al commissario straordinario Rossi. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

your love. One more, okay? One more chance. All right, thanks.

0: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Luce D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia Quaranta e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: Finalmente una radio diversa. Radio

0: Vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.

children. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.

Compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. C'è qualcosa che...

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Seville di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@seville.it.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Sky. I grandi successi di

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

esce un po' di sangue dalla mano destra, c'è il segno lì sul muro, pensa a te che

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: scattare una foto.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: Sono le 19:03.
4: Radio Scala.
5: Oh yeah.
6: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi. Quando

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: 5 mesi senza stipendio sarebbero un peso enorme per qualsiasi lavoratore, lo sono sicuramente per i dipendenti delle terme di Santa Cesarea che ogni giorno continuano a garantire servizi e accoglienza nonostante gli arretrati e l'incertezza sul futuro. Siamo oltre la semplice vertenza sindacale, le terme sono una realtà storica legata al turismo, all'economia locale e all'identità stessa del territorio. Per questo il silenzio della proprietà, cioè Regione Puglia e Comune di Santa Cesarea, alimenta un clima di forte preoccupazione. I sindacati denunciano la mancanza di confronto istituzionale e chiedono risposte rapide. Sottolineano anche il senso di responsabilità dimostrato dai lavoratori e dal consiglio d'amministrazione, impegnato a mantenere in vita la struttura in una fase estremamente delicata. L'assemblea convocata per domani all'albergo Palazzo diventa così un momento decisivo. Sul tavolo ci saranno stipendi arretrati, prospettive occupazionali e il futuro di un presidio economico e sociale fondamentale per Santa Cesarea. Urgono presenza, ascolto e decisioni tempestive, ricordando sempre che dietro ogni ritardo ci sono famiglie, sacrifici quotidiani e un'intera comunità che attendono segnali concreti. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Radio Skylab, da sempre amante della musica.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Skylab Collection, la musica esclusiva del club privé di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Punto di contatto.
4: Skylab News.
5: La notizia dal Salento: locazione turistica è cresciuta dell'85%, Lecce davanti alla scelta sui limiti dal 2022 al 25. Le attività di questo tipo sono passate da 1069 a 1950, mentre alberghi e B&B restano quasi stabili. Il disegno di legge regionale consente ai comuni di fissare criteri, zone e soglie. Caos e violenza nella movida, sospesa per 20 giorni l'attività di un autolocale. Il provvedimento cautelare dopo una maxi rissa a Pasqua a Otranto che ha coinvolto 30 persone e seminato il panico. La struttura era già stata diffidata e sanzionata negli anni passati. Blitz antidroga, poliziotto fuori servizio, incastra un giovane spacciatore recidivo. Sequestrati cocaina, hashish, proiettili, denaro falso e coltello all'interno di un garage utilizzato come base logistica per lo spaccio alla periferia di Galatino. 23enne denunciato a piede libero. Fibromialgia, una rete regionale per diagnosi e cure. In Puglia fino a 140.000 pazienti. La proposta di legge del consigliere Tammacco prevede centri di riferimento, registro dei pazienti e osservatorio scientifico. Il nodo resta l'attuazione, percorsi uniformi, formazione del personale e sostenibilità economica. Il mare come riscatto, 13 detenuti diventano assistenti bagnini per l'estate. Concluso con successo a San Cataldo il progetto Io Salvo, un'iniziativa di inclusione sociale e sicurezza balneare nata dalla sinergia tra istituzioni e imprese del territorio. Al Vito Fazzi ascensori rotti, infiltrazioni, accessi bloccati per disabili. La denuncia dalla parte della CGL Lecce contro la paralisi burocratica che da mesi penalizza pazienti, lavoratori e fasce vulnerabili. Lettera indirizzata dal segretario Polimeno al commissario straordinario Rossi. È tutto a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
7: Il disco lancio della settimana.

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Il circolo privato di Radio Skylab per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Sogniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System, Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, radio.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab, tutti i successi gol.

Compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: c'è.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto.
2: Skylab EOS.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Israele, Ben Gvir tra gli attivisti della flotilla bendati in ginocchio, Meloni attacca, inaccettabile e inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Alla missione umanitaria ha partecipato anche la barese Simona Losito. Il buco delle ASL deriva dall'aumento dei costi, ma RSA, liste d'attesa e Sanità Service sono costati 50 milioni. Puglia, ecco come si è trasformato il deficit da 349 milioni che ha costretto De Caro ad aumentare l'IRPEF. Pronti i contratti dei nuovi direttori generali, nomine imminenti. Segrega la compagna in un casolare isolato, arrestato 27enne barese, le sue foto infilzate da spilli in riti satanici. Il fatto è accaduto a Trinitapoli, la donna ha subito violenze psicologiche e sessuali anche davanti alla figlia. Inoltre l'uomo si è rivolto a un santone per liberarsi della dipendenza da gioco e compiva atti con foto di famiglia infilzate da spilli. Dramma sul lavoro ad Ortanova, Raffaele Sacchitelli muore schiacciato da un muletto a 34 anni, l'uomo è morto sul colpo, indagano i carabinieri. Emiliano non andrà al CSM, l'audizione è rimandata al 3 giugno, corsa contro il tempo per liberare il posto da consulente al Senato. È tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
4: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
5: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più.

0: canzoni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia Quaranta e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22 in punto.

0: sito.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico.

0: Italia.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Tropicana.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Industria Inc.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Ok,
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
3: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Elettra, Elettra Lamborghini. Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
2: Mi piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso, ma non bevo vino.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Veneto me.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

generazioni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

Avicii exclusive mix.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

baby, I'm a fireball. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: Zay, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Mes chers amis, rejoignez-moi dans le monde.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: mondo intero.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.